0: Questa è una melodia, non è una bella macchinata. Ancora in me, mamma ua e oro papà me.
1: Emberacara Farruko.